0: light on the villain.
1: Why?
2: Radioactiva. Radioactiva.
3: Radioactiva. Radioactiva. I really need.